pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Ascolti Eco FM.